1003 Fra tra queste contadine, cameriere, cittadine, valcontesse, baronesse, marchesiane, principesse e valmonte.